0: 7FM.
1: Doi su sinne ki bampa bai mucha. Mi sa como doi che da gosa. Doi su sinne ki la con anche da l'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM. This is